0: sono le 2.
1: Meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:27.
1: Meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:02.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:45 minuti.
2: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 4:31.
1: Meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 48 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 5.
1: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 14 minuti.
2: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6:27.
6: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7:02.
0: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage. Di Battista ha accusato un forte mal di testa, seguito da un malore, ed è stato ricoverato a Santa Clara, a circa 300 km da L'Avanna. Dopo alcune ore privo di conoscenza, ha ripreso i sensi ed è stato disposto il trasferimento nella capitale cubana. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Se le condizioni lo permetteranno, è pronto anche un aereo per riportarlo in Italia. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Giuseppe Conte parla di una comunità sgomenta. Messaggi anche da Schlein, Crosetto, Calenda, Lega, Carfagna e Fratoianni.
6: Cremona fa i conti con i danni enormi provocati dalla tromba d'aria accompagnata dalla grandine che ha investito la città. In appena 10 minuti i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi. Sono 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati e almeno 8 famiglie evacuate. Danneggiate una decina di chiese, crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Migliaia di alberi caduti, almeno 10.000 di automobili danneggiate dalla grandine. Siamo sgomenti, i danni sono enormi, dice il sindaco. La premier Meloni segue l'emergenza in contatto con protezione civile e governo.
5: Non si placano le polemiche sulla decisione della RAI di affidare report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. L'opposizione attacca, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la maggioranza di voler ottenere lo scalpo di Ranucci e report in vista delle prossime elezioni. Di segno opposto Forza Italia, secondo cui la decisione era ormai inevitabile. Interviene anche Unirai, che definisce gravi le parole utilizzate da Ranucci contro la scelta aziendale. Bernardo Iovene spiega intanto di aver rifiutato l'incarico di capoautore. Report si fonda sull'autonomia, senza una squadra formidabile che ti appoggia non hai agibilità.
6: Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Ai funerali nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo a Campo Nogara, il paese dove Tania viveva e dove è stata uccisa. A raccogliere il feretro coperto di fiori bianchi, la madre, i familiari e gli amici. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron, che ha chiamato in causa anche la politica, accusandola di sostenere a parole le associazioni antiviolenza senza garantire sempre risorse adeguate.
5: Andiamo all'estero, potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari per ricostruire il Nepal dopo le devastanti alluvioni, è una prima stima del Ministero delle Finanze, mentre prosegue la valutazione dei danni e resta drammatica la situazione dei dispersi. Sono intanto rientrati in Italia i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, rimasti bloccati a causa delle frane. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va a chi è ancora isolato sotto il fango, hanno detto all'arrivo Aureo al Serio. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese figurano ancora Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano.
6: Continua la pioggia di droni russi sull'Ucraina, sono 37 le vittime di un attacco che ha colpito un deposito a Santa Barbara nei pressi di Kiev. Secondo il presidente Zelensky, nella struttura erano conservati munizioni, droni ed esplosivi destinati all'esercito ucraino. Zelensky parla di grave negligenza per avere immagazzinato materiale esplosivo vicino alle abitazioni e annuncia provvedimenti contro i responsabili. Resta intanto alta l'allerta per una possibile offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Previsto anche un incontro tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
5: Chiudiamo con il calcio, colpo dell'Atalanta sul mercato, Frank Essie torna a Bergamo, il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero dopo 3 stagioni con l'Al Ahly in Arabia Saudita, dopo essere stato lungo nel mirino della Juventus, praticamente beffata. Perché sia un ritorno alla Dea dopo 9 anni con l'Atalanta, aveva collezionato campionato, 31 presenze e 7 gol in Serie A nella stagione 2016-2017 prima del trasferimento al Milan. Nel suo palmarès uno scudetto con i rossoneri, una Liga, una Supercoppa spagnola con il Barcellona, oltre la Coppa d'Africa conquistata con la Costa d'Avorio. La storia è senza fine, Frank è tornato, il messaggio con cui l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno del centrocampista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
7: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo il Defonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6.30 e tramonta alle 19.47. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 7. E 13 minuti.
0: News.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via Diletta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili, tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite, alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 16 minuti.
0: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage. Di Battista ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore ed è stato ricoverato a Santa Clara, a circa 300 km da L'Avanna. Dopo alcune ore privo di conoscenza ha ripreso i sensi ed è stato disposto il trasferimento nella capitale cubana. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Se le condizioni lo permetteranno, è pronto anche un aereo per riportarlo in Italia. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Giuseppe Conte parla di una comunità sgomenta. Messaggi anche da Schlein, Crosetto, Calenda, Lega, Carfagna e Fratoianni.
6: Cremona fa i conti con i danni enormi provocati dalla tromba d'aria accompagnata dalla grandine che ha investito la città. In appena 10 minuti i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi. Sono 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati e almeno 8 famiglie evacuate. Danneggiate una decina di chiese e crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le automobili danneggiate dalla grandine. Siamo sgomenti, i danni sono enormi, dice il sindaco. La premier Meloni segue l'emergenza in contatto con protezione civile e governo.
5: Non si placano le polemiche sulla decisione della RAI di affidare report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. L'opposizione attaccano, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la maggioranza di voler ottenere lo scalpo di Ranucci e report in vista delle prossime elezioni. Di segno opposto Forza Italia, secondo cui la decisione era ormai inevitabile. Interviene anche Unirai, che definisce gravi le parole utilizzate da Ranucci contro la scelta aziendale. Bernardo Iovene spiega intanto di aver rifiutato l'incarico di capoautore. Report si fonda sull'autonomia, senza una squadra formidabile che ti appoggia non hai agibilità.
6: Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Ai funerali nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo a Campo Nogara, il paese dove Tania viveva e dove è stata uccisa, a raccogliere il feretro coperto di fiori bianchi la madre, i familiari e gli amici. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron, che ha chiamato in causa anche la politica accusandola di sostenere a parole le associazioni antiviolenza senza garantire sempre risorse adeguate.
5: Andiamo all'estero, potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari per ricostruire il Nepal dopo le devastanti alluvioni, è una prima stima del Ministero delle Finanze, mentre prosegue la valutazione dei danni e resta drammatica la situazione dei dispersi. Sono intanto rientrati in Italia i due escursionisti bresciani Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, rimasti bloccati a causa delle frane. Siamo sani salvi, ma il pensiero va a chi è ancora isolato sotto il fango, hanno detto all'arrivo Aureo al Serio. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese figurano ancora Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano.
6: Continua la pioggia di droni russi sull'Ucraina, sono 37 le vittime di un attacco che ha colpito un deposito a Santa Barbara nei pressi di Kiev. Secondo il presidente Zelensky, nella struttura erano conservati munizioni, droni ed esplosivi destinati all'esercito ucraino. Zelensky parla di grave negligenza per avere immagazzinato materiale esplosivo vicino alle abitazioni, annuncia provvedimenti contro i responsabili. Resta intanto alta l'allerta per una possibile offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Previsto anche un incontro tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
5: Chiudiamo con il calcio, colpo dell'Atalanta sul mercato. Frank Essi torna a Bergamo, il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero dopo 3 stagioni con l'Al Ahly in Arabia Saudita. Dopo essere stato lungo nel mirino della Juventus, praticamente beffata, perché si è un ritorno alla Dea dopo 9 anni. Con l'Atalanta aveva collezionato 31 presenze, 17 gol in Serie A nella stagione 2016-2017 prima del trasferimento al Milan. Nel suo palmarès uno scudetto con i rossoneri, una Liga, una Supercoppa spagnola con il Barcellona, oltre alla Coppa d'Africa conquistata con la Costa d'Avorio. La storia è senza fine, Frank è tornato, il messaggio con cui l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno del centrocampista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
7: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7 e 25 minuti.
0: News.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate. I feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate 3 partite. Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, nel giorno in cui i viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite. Alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo il Defonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6.30 e tramonta alle 19.47. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
0: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage. Di Battista ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore ed è stato ricoverato a Santa Clara, a circa 300 km da L'Avanna. Dopo alcune ore privo di conoscenza ha ripreso i sensi ed è stato disposto il trasferimento nella capitale cubana. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Se le condizioni lo permetteranno, è pronto anche un aereo per riportarlo in Italia. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Giuseppe Conte parla di una comunità sgomenta. Messaggi anche da Schlein, Crosetto, Calenda, Lega, Carfagna e Fratoianni.
6: Cremona fa i conti con i danni enormi provocati dalla tromba d'aria accompagnata dalla grandine che ha investito la città. In appena 10 minuti i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi. Sono 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. Danneggiate una decina di chiese, crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le automobili danneggiate dalla grandine. Siamo sgomenti, i danni sono enormi, dice il sindaco. La premier Meloni segue l'emergenza in contatto con Protezione Civile e Governo.
5: Non si placano le polemiche sulla decisione della RAI di affidare il report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. L'opposizione attacca, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la maggioranza di voler ottenere lo scalpo di Ranucci e il report in vista delle prossime elezioni. Di segno opposto Forza Italia, secondo cui la decisione era ormai inevitabile. Interviene anche Unirai, che definisce gravi le parole utilizzate da Ranucci contro la scelta aziendale. Bernardo Iovene spiega intanto di aver rifiutato l'incarico di capoautore. Report si fonda sull'autonomia. Senza una squadra formidabile che ti appoggia non hai agibilità.
6: Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Ai funerali nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo a Campo Nogara, il paese dove Tania viveva e dove è stata uccisa. Ad accogliere il feretro coperto di fiori bianchi la madre, i familiari e gli amici. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron, che ha chiamato in causa anche la politica, accusandola di sostenere a parole le associazioni antiviolenza senza garantire sempre risorse adeguate.
5: Andiamo all'estero, potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari per ricostruire il Nepal dopo le devastanti alluvioni, è una prima stima del Ministero delle Finanze, mentre prosegue la valutazione dei danni e resta drammatica la situazione dei dispersi. Sono intanto rientrati in Italia i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, rimasti bloccati a causa delle frane. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va a chi è ancora isolato sotto il fango, hanno detto all'arrivo Aureo al Serio. Nell'ultimo elenco dei dispersi, diffuso dalla polizia nepalese, figurano ancora Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano.
6: Continua la pioggia di droni russi sull'Ucraina, sono 37 le vittime di un attacco che ha colpito un deposito a Santa Barbara nei pressi di Kiev. Secondo il presidente Zelensky, nella struttura erano conservati munizioni, droni ed esplosivi destinati all'esercito ucraino. Zelensky parla di grave negligenza per avere immagazzinato materiale esplosivo vicino alle abitazioni e annuncia provvedimenti contro i responsabili. Resta intanto alta l'allerta per una possibile offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Previsto anche un incontro tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
5: Chiudiamo con il calcio, colpo dell'Atalanta sul mercato, Frank Kessié torna a Bergamo, il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero dopo 3 stagioni con l'Al Ahly in Arabia Saudita, dopo essere stato lungo nel mirino della Juventus, praticamente beffata. Perché sia un ritorno alla Dea dopo 9 anni con l'Atalanta, aveva collezionato campionato, 31 presenze e 7 gol in Serie A nella stagione 2016-2017 prima del trasferimento al Milan. Nel suo palmarès uno scudetto con i rossoneri, una Liga, una Supercoppa spagnola con il Barcellona, oltre la Coppa d'Africa conquistata con la Costa d'Avorio. La storia è senza fine, Frank è tornato, il messaggio con cui l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno del centrocampista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 36 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri, Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore, privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via Diletta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate. I feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate 3 partite. Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite. Alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
16: Viabilità.
17: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
16: Meteo.
7: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
16: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo Ildefonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6.30 e tramonta alle 19.47. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita,

0: informazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 49 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage. Di Battista ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore ed è stato ricoverato a Santa Clara, a circa 300 km da Havana. Dopo alcune ore privo di conoscenza ha ripreso i sensi ed è stato disposto il trasferimento nella capitale cubana. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Se le condizioni lo permetteranno, è pronto anche un aereo per riportarlo in Italia. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Giuseppe Conte parla di una comunità sgomenta. Messaggi anche da Schlein, Crosetto, Calenda, Lega, Carfagna e Fratoianni.
4: Cremona fa i conti con i danni enormi provocati dalla tromba d'aria accompagnata dalla grandine che ha investito la città. In appena 10 minuti i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi. Sono 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati e almeno 8 famiglie evacuate. Danneggiate una decina di chiese, crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Migliaia di alberi caduti, almeno 10.000 di automobili danneggiate dalla grandine. Siamo sgomenti, i danni sono enormi, dice il sindaco. La premier Meloni segue l'emergenza in contatto con protezione civile e governo.
3: Non si placano le polemiche sulla decisione della RAI di affidare il report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. L'opposizione attacca, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la maggioranza di voler ottenere lo scalpo di Ranucci e il report in vista delle prossime elezioni. Di segno opposto Forza Italia, secondo cui la decisione era ormai inevitabile. Interviene anche Unirai, che definisce gravi le parole utilizzate da Ranucci contro la scelta aziendale. Bernardo Iovene spiega intanto di aver rifiutato l'incarico di capoautore. Report si fonda sull'autonomia. Senza una squadra formidabile che ti appoggia non hai agibilità.
4: Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Ai funerali nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo a Campo Nogara, il paese dove Tania viveva e dove è stata uccisa. Ad accogliere il feretro coperto di fiori bianchi la madre, i familiari e gli amici. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron, che ha chiamato in causa anche la politica, accusandola di sostenere a parole le associazioni antiviolenza senza garantire sempre risorse adeguate.
3: Andiamo all'estero, potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari per ricostruire il Nepal dopo le devastanti alluvioni, è una prima stima del Ministero delle Finanze, mentre prosegue la valutazione dei danni e resta drammatica la situazione dei dispersi. Sono intanto rientrati in Italia i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, rimasti bloccati a causa delle frane. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va a chi è ancora isolato sotto il fango, hanno detto all'arrivo Aureo al Serio. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese figurano ancora Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano.
4: Continua la pioggia di droni russi sull'Ucraina, sono 37 le vittime di un attacco che ha colpito un deposito a Santa Barbara nei pressi di Kiev. Secondo il presidente Zelensky, nella struttura erano conservati munizioni, droni ed esplosivi destinati all'esercito ucraino. Zelensky parla di grave negligenza per avere immagazzinato materiale esplosivo vicino alle abitazioni e annuncia provvedimenti contro i responsabili. Resta intanto alta l'allerta per una possibile offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Previsto anche un incontro tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
3: Chiudiamo con il calcio, colpo dell'Atalanta sul mercato, Frank Essie torna a Bergamo, il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero dopo 3 stagioni con l'Al Ahly in Arabia Saudita, dopo essere stato lungo nel mirino della Juventus, praticamente beffata, perché sia un ritorno alla Dea dopo 9 anni con l'Atalanta. Aveva collezionato 31 presenze a 7 gol in Serie A nella stagione 2016-2017 prima del trasferimento al Milan. Nel suo palmarès uno scudetto con i rossoneri, una Liga, una Supercoppa spagnola con il Barcellona, oltre alla Coppa d'Africa conquistata con la Costa d'Avorio. La storia è senza fine, Frank è tornato, il messaggio con cui l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno del centrocampista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della Galleria

0: via Fortolese del viadotto Morello e chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso passo autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7 e 55 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via Diletta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili, tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, nel giorno in cui i viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite, alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 7:59. Sono le 7:59.
2: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8.
3: News.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
6: Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 i dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese ci sono Luca Baracchini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano.
5: Si è svegliato e ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana.
6: Il direttore della CIA John Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.
5: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini chiedendo una precisazione di fatti e circostanze di accesso ai documenti.
6: L'estate sta finendo e come ogni anno, alle porte dei mesi più freddi, l'Europa si trova a fare i conti con le sue riserve di gas per affrontare e contrastare il gelo. Ormai non è più un tabù, sappiamo fare a meno del gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di complicare ulteriormente una situazione di instabilità che va avanti da 4 anni. Tra aumenti delle bollette e uno stoccaggio sempre più ridotto, il vecchio continente rischia di arrivare impreparato.
5: Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan 2-0 contro il Venezia, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa col punteggio di 2-3. Alle 20:45 invece la Juventus di Spalletti ha vinto allo Stadium contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata proseguirà con altre 3 partite, alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo il Defonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6.30 e tramonta alle 19.47. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 8 e 8 minuti.
3: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba ma è cosciente e lucido. Di Battista si trova a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera ha risposto lucido alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
11: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini. I due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
10: testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
11: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte nuovo attacco russo contro Kiev, con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale, almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
10: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani, forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
11: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
10: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e Kompmeiners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Meteo.
7: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia più 6,18%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 8 e 18 minuti.
3: News.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
6: Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria del Ministero delle Finanze. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 i dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese ci sono Luca Baracchini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano.
5: Si è svegliato e ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana.
6: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.
5: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini chiedendo una precisazione di fatti e circostanze di accesso ai documenti.
6: L'estate sta finendo e, come ogni anno, alle porte dei mesi più freddi, l'Europa si trova a fare i conti con le sue riserve di gas per affrontare e contrastare il gelo. Ormai non è più un tabù, sappiamo fare a meno del gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di complicare ulteriormente una situazione di instabilità che va avanti da 4 anni. Tra aumenti delle bollette e uno stoccaggio sempre più ridotto, il vecchio continente rischia di arrivare impreparato.
5: Il calcio: dopo la vittoria di venerdì del Milan 2-0 contro il Venezia, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa col punteggio di 2-3. Alle 20:45 invece la Juventus di Spalletti ha vinto allo Stadium contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata proseguirà con altre 3 partite, alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Sono le 8 e 26 minuti.
10: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucido alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
11: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
10: Testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione adesione all'Unione Europea.
11: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev, con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale, almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
10: Veniamo in Italia. Siegfried Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani, forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
11: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
10: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e Kompmeiners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
7: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
8: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
3: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo il Defonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6:30 e tramonta alle 19:47. A Milano sorge alle 6:40 e tramonta alle 20:06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 35 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
6: Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 i dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese ci sono Luca Baracchini, Bettini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano.
5: Si è svegliato, ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana.
6: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.
5: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini chiedendo una precisazione di fatti e circostanze di accesso ai documenti.
6: L'estate sta finendo e, come ogni anno, alle porte dei mesi più freddi, l'Europa si trova a fare i conti con le sue riserve di gas per affrontare e contrastare il gelo. Ormai non è più un tabù, sappiamo fare a meno del gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di complicare ulteriormente una situazione di instabilità che va avanti da 4 anni. Tra aumenti delle bollette e uno stoccaggio sempre più ridotto, il vecchio continente rischia di arrivare impreparato.
5: Il calcio: dopo la vittoria di venerdì del Milan 2-0 contro il Venezia, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa col punteggio di 2-3. Alle 20:45 invece la Juventus di Spalletti ha vinto allo Stadium contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata proseguirà con altre 3 partite, alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
8: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
3: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo il Defonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6:30 e tramonta alle 19:47. A Milano sorge alle 6:40 e tramonta alle 20:06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Meteo.
7: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
17: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
18: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a a Gaspari e Salvini si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
17: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma, viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
19: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
17: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
15: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia.

0: 5,32% e di Prysmian meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: News. Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi

0: all'Avana, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
1: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione e nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
0: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate, nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo, oggi ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
0: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
3: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 8 e 59 GR minuti. News.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 9.
7: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Paura a un rave party che si stava svolgendo ad Aarau in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. La polizia cantonale, con un post su X, ha segnalato che gli spari hanno provocato diverse vittime e si è rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Le forze dell'ordine hanno invitato inoltre chi ha assistito alla scena a mettere a disposizione delle autorità foto e video.
10: Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3 migliaia di persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 750 le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni.
11: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. Intanto nella notte le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kiev. A seguito dei bombardamenti sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo sul distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito, facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
10: Shock a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112, spiega il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento.
11: Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili, tetti scoperti, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo.
10: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, prendendosi la prima posizione in curva 1 e vince in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin. Lo spagnolo di Aprilia ora 29 punti di vantaggio su Betz e 33 sul campione in carica. Bagnaia chiude undicesimo, cadute per Di Gian Antonio e Marini. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Vi Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: News.
0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
1: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
0: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo, oggi ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
0: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
3: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi, i due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 a Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.
7: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo il Defonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6.30 e tramonta alle 19.47. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 9 e 12 minuti.
7: News.
0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
1: Siegfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
0: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo oggi è ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
0: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
3: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma. Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Meteo.
5: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report, dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
1: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre.
0: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
3: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli in nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -4,23%, di Eni, -5,32% e di Prysmian, -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, +0,58%, ST Microelectronics, +1,83%, Intesa San Paolo, +0,38% e Nexi, +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, +6,18%, da IBM, +1,32%, da Microsoft, +4,52% e da Apple, +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, -0,80%, e da Walmart, -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, +5,93%, e di Mercedes-Benz, +3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 9:26.
7: News.
15: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucido alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
16: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini. I due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
15: testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
16: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale, almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
15: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani, forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
16: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
15: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e Kompmeiners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
5: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo Ildefonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6:30 e tramonta alle 19:47. A Milano sorge alle 6:40 e tramonta alle 20:06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: GR News.
17: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 35 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News. Buongiorno dalla redazione.
8: Paura a un rave party che si stava svolgendo ad Arau in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. La polizia cantonale, con un post su X, ha segnalato che gli spari hanno provocato diverse vittime e si è rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Le forze dell'ordine hanno invitato inoltre chi ha assistito alla scena a mettere a disposizione delle autorità foto e video.
7: Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 3 migliaia di persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 750 le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni.
8: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. Intanto nella notte le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kiev. A seguito dei bombardamenti sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo sul distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito, facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
7: Shock a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata coltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112, spiega il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento.
8: Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili, tetti scoperti, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo.
7: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin. Lo spagnolo di Aprilia ha ora 29 punti di vantaggio su Betz e 33 sul campione in carica. Bagnaia chiude undicesimo, cadute per Di Giannantonio e Marini. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
10: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
11: News. Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione: la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2.000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa, che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
12: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo Ildefonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6.30 e tramonta alle 19.47. A Milano sorge alle 6.40 e tramonta alle 20.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 9 e 47 minuti.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto.

0: è del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina: sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni, causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso. Una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report, annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
3: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre.
2: Lo sport e calcio: grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2. Male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta. Bene il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
4: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
5: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
4: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta Bologna di scena domani.
2: È tutto, l'informazione torna più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata.

0: Cata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 58 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina: sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni, causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet: il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso. Una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci: ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report. sport annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
4: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
3: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo oggi è ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
3: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
6: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
7: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
6: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 a Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta Bologna di scena domani.
3: È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Radio GR News.
4: Sono le 10 e 4 minuti.
3: News.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina: sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet: il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso. Una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci: ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
6: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono 2 nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
5: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo: oggi ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
5: Lo sport e calcio: grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2. Male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
7: Luciano Spalletti, i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
8: Tutto positivo, bella vittoria. Partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
7: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza con il 3-2 che vale il primo successo stagionale, e poi il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18:30 Napoli-Como, alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
5: È tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Meteo.
9: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
10: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
3: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo il Defonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6:30 e tramonta alle 19:47. A Milano sorge alle 6:40 e tramonta alle 20:06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10.
4: e 14 minuti.
3: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucido alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
13: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
12: Testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
13: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
12: Veniamo in Italia, Sigfrido Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani. Forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
13: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
12: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e con Miners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo.
9: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
14: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina. Sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
18: Sono le 10. E 24 minuti.
19: News. Buongiorno dalla redazione.
20: Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente all'ippodromo di Schanken nel canton Argovia in Svizzera, dove era in corso un rave party. Almeno una persona è morta, altre 5 sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, lo ha riferito la polizia all'emittente SRF. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. Un sospetto è in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
19: Una nuova frana individuata a valle della diga naturale formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Jirong. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4 o 5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze, secondo quanto riportano i media nepalesi.
20: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza ed è arrivato a L'Avana, dove è stato trasferito dall'ospedale Santa Clara. A quanto riferiscono fonti informate, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con il personale sanitario. Il trasferimento a L'Avana è stato disposto dai medici per consentirgli di effettuare esami più approfonditi, tra cui un TAC con contrasto. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì in un ospedale di Cuba, dove è raggiunto in gravi condizioni.
19: Dopo una vincente testa a testa tra il sì e il no al referendum, gli islandesi sembrano pronti a rispondere negativamente alla domanda se riaprire negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo la testata locale Visir.is, resta solo da completare lo spoglio dei voti nei 4 collegi elettorali, in cui però i sondaggi indicano una maggiore propensione al no rispetto al sì, e al momento il no è già in vantaggio di oltre 400 voti.
20: Difficile pensarci mentre il caldo non darà tregua, ma l'Europa si appresta ad affrontare i mesi più freddi con le riserve di gas a livello più basso degli ultimi 13 anni, il che sta scatenando il panico invernale tra gli operatori del settore energetico. Ma non è il caso dell'Italia. Con scorte pari già all'80% della capacità totale, il paese si conferma infatti ben al di sopra della media UE.
19: Il tennis, partono gli US Open, ultimo slam della stagione, in campo due italiani e Flushing Meadows nella giornata inaugurale. Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec alle 17 italiane, poi Federico Cina, proveniente dalle qualificazioni, si la vedrà col padrone di casa Alex Mikkelsen. In campo anche Novak Djokovic contro l'argentino Navone.
20: Per ora è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
9: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
17: Viabilità.
10: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
17: News.
14: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina. Sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo meno 4,23%, di Eni meno 5,32% e di Prysmian meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
22: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
23: Sono le 10 e 36 minuti.
24: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
25: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede vede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
6: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono 2 nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
5: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo oggi è ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Codacons, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
5: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
14: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su 2. L'analisi del tecnico.
8: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
14: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza con il 3-2 che vale il primo successo stagionale, e poi il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18:30 a Napoli Como, alle 20:45 Cagliari Inter e Lazio Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta Bologna di scena domani.
5: È tutto, l'informazione torna più tardi.
22: Meteo.
9: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
22: News.
14: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev, che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Arau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla, causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa, che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
22: Viabilità.
10: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
22: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 30 agosto, beato Alfredo Ildefonso Schuster, il sole sorge a Roma alle 6:30 e tramonta alle 19:47. A Milano sorge alle 6:40 e tramonta alle 20:06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Compie oggi 54 anni l'attrice Cameron Diaz, una delle più avvenenti del cinema americano. Da giovanissima si lancia nella carriera di modella, attività che la porta in giro per il mondo, prima di approdare nel 1994 al grande schermo con il film The Mask, insieme a Jim Carrey. Dopo piccole parti in film di scarso successo, a partire dalla fine degli anni 90, Cameron Diaz comincia ad essere scritturata in pellicole importanti come Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, Vanilla Sky e Charlie's Angels. Negli anni più recenti lavorerà anche per grandi registi come Martin Scorsese in Gangs of New York nel 2002 e Ridley Scott in The Counselor nel 2013. Nasce in un 30 agosto, quello del 1973, anche la giornalista romana Ilaria D'Amico, divenuta uno tra i volti più popolari dell'emittente satellitare Sky Italia. La D'Amico fa il suo esordio in TV nel 1997 in Rai, seguendo per la TV pubblica i mondiali di calcio del 1998 e del 2002. Approderà nel 2003 sulla piattaforma satellitare di Sky, dove inizia a condurre la trasmissione Sky Calcio Show, che farà di lei una sorta di signora del calcio italiano. Nel 2014 il suo nome e le sue foto irrompono sui giornali di gossip. Si legherà sentimentalmente al portiere e capitano della nazionale azzurra Gigi Buffon. Muore invece a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Charles Bronson. È stato protagonista di tanti film western, come I Magnifici Sette, e di azione, come Il Giustiziere della Notte. Film che lo porteranno a vincere nel 1971 il Golden Globe quale attore più popolare del mondo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
23: Sono le 10 e 49 minuti.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prysmian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,5%.

0: 1,1%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2.000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Ergovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale.

0: Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 10. E 59 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucido alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
5: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppie residenti a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
4: Testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
5: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale, almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
4: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani. Forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
5: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
4: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e con Miners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11 e 5 minuti.
1: News.
9: Buongiorno dalla redazione. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato ora trasferito a La Habana in una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto appreso è lucido e risponde alle domande dei medici. Era stato ricoverato la serata di venerdì in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. In un post sui social Di Battista ha scritto: ce la metterò tutta per tornare presto.
10: Una persona è morta e 5 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau nel nord della Svizzera vicino a Zurigo. L'ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, scrive su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
9: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Jirong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro. Lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo il Ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 km a valle del lago Barriera, formatosi sul fiume. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale con la conseguente formazione di un nuovo lago barriera.
10: I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio, dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
9: Il no in vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine, con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei 6 distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no.
10: Il ciclismo: Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta, lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappa spagnola di cui era leader della classifica generale dopo una bruttissima caduta a 33 km dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sport.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Un gol di Nico Gonzalez e uno di Kop Meiners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. Decisivi cambi decisi da Spalletti coi due marcatori che risolvono una gara bloccata fino a quel momento. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre 3 partite. Nel tardo pomeriggio Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. A poche ore dalla chiusura del mercato, intanto la Juventus prova a piazzare un colpo a centrocampo dopo il mancato arrivo di Kessi, tornato all'Atalanta. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pape Sarr, centrocampista del Tottenham, un tempo nel mirino anche del Milan. Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Martin De Ron in giallorosso, mentre Ilha Hinaoui andrà a Lipsia. Il Fulham invece ha avviato i contatti per Matias Sule. Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santi Jiménez al Porto. I due club sono i dettagli. Il tennis con gli US Open al via e sono tre gli italiani che scenderanno in campo nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare. A New York alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma su Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto sempre nel singolo femminile anche l'esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l'Ucraina Diana Jastremska. In campo maschile è atteso Federico Cina contro lo statunitense Alex Mikkelsen. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che inizierà il suo inseguimento verso il 25esimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon. Questa mattina si è svolto il warm-up con Marco Bezzecchi, che ha chiuso col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. Il ciclismo: sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa la maglia rossa è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e multiple abrasioni. Per Pogacar sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 11 e 11 minuti.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prysmian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
11: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sport.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Un gol di Nico Gonzalez e uno di Kop Meiners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. Decisivi cambi decisi da Spalletti coi due marcatori che risolvono una gara bloccata fino a quel momento. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite. Nel tardo pomeriggio Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina Frosinone è finita 0-3, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. A poche ore dalla chiusura del mercato, intanto la Juventus prova a piazzare un colpo a centrocampo dopo il mancato arrivo di Kessié, tornato all'Atalanta. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pape Sarr, centrocampista del Tottenham, un tempo nel mirino anche del Milan. Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Martin De Ron in giallorosso, mentre Ilaï Naouri andrà all'Ipsia. Il Fulham invece ha avviato i contatti per Matias Soulé. Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santi Jiménez al Porto. I due club sono i dettagli. Il tennis con gli US Open al via, e sono tre gli italiani che scenderanno in campo nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare. A New York alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma su Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto sempre nel singolo femminile anche l'esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l'ucraina Diana Yastremska. In campo maschile è atteso Federico Cina contro lo statunitense Alex Mikkelsen. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che inizierà il suo inseguimento verso il 25esimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon. Questa mattina si è svolto il warm-up con Marco Bezzecchi, che ha chiuso col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. Il ciclismo: sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa la maglia rossa è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e multiple abrasioni. Per Pogacar sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 11 e 22 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucido alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
5: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
4: testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
5: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev, con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale, almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
4: Veniamo in Italia. Siegfried Renucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Renucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Renucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani, forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
5: Tragedia sulle torri del Sel in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
4: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzales e con Miners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genova. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo. L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
10: Sport. Un giorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Un gol di Nico Gonzalez e uno di Kop Meiners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. Decisivi cambi decisi da Spalletti coi due marcatori che risolvono una gara bloccata fino a quel momento. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite. Nel tardo pomeriggio Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. A poche ore dalla chiusura del mercato, intanto la Juventus prova a piazzare un colpo a centrocampo dopo il mancato arrivo di Kessié, tornato all'Atalanta. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pape Sarr, centrocampista del Tottenham, un tempo nel mirino anche del Milan. Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Martin De Ron in giallorosso, mentre Ilaina Awi andrà a Lipsia. Il Fulham invece ha avviato i contatti per Matias Sulé. Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santi Jiménez al Porto. I due club sono i dettagli. Il tennis con gli US Open al via e sono tre gli italiani che scenderanno in campo nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare. A New York alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma su Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto sempre nel singolo femminile anche l'esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l'ucraina Diana Jastremska. In campo maschile è atteso Federico Cina contro lo statunitense Alex Mikkelsen. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che inizierà il suo inseguimento verso il 25esimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon. Questa mattina si è svolto il warm-up con Marco Bezzecchi, che ha chiuso col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. Il ciclismo: sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa la maglia rossa è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e multiple abrasioni. Per Pogacar sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
9: Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato ora trasferito a L'Avana in una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto appreso è lucido e risponde alle domande dei medici. Era stato ricoverato la serata di venerdì in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. In un post sui social alla Di Battista ha scritto: ce la metterò tutta per tornare presto.
10: Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. L'ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per tracciare gli autori, al momento sconosciuti, scrive su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
9: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Jirong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro. Lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo il Ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 km a valle del lago Barriera, formatosi sul fiume. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale con la conseguente formazione di un nuovo lago Barriera.
10: I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio, dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
9: Il no in vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine, con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no.
10: Il ciclismo: Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta, lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappa spagnola di cui era leader della classifica generale dopo una bruttissima caduta a 33 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11 e 34 minuti.
17: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucido alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
5: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
4: testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
5: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev, con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale, almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
4: Veniamo in Italia. Siegfried Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani: forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
5: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
4: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzales e con Miners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genova. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Meteo.
11: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
17: News.
19: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina. Sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione: la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle, giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa, che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 11 e 43 minuti.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo.
11: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sport.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Un gol di Nico Gonzalez e uno di Kop Meiners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. Decisivi cambi decisi da Spalletti coi due marcatori che risolvono una gara bloccata fino a quel momento. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite. Nel tardo pomeriggio Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. A poche ore dalla chiusura del mercato, intanto la Juventus prova a piazzare un colpo a centrocampo dopo il mancato arrivo di Kessié tornato all'Atalanta. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pape Sarr, centrocampista del Tottenham, un tempo nel mirino anche del Milan. Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Martin Deron in giallorosso, mentre Ilaï Naouri andrà a Lipsia. Il Fulham invece ha avviato i contatti per Matias Soulé. Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santi Jiménez al Porto. I due club sono i dettagli. Il tennis con gli US Open al via, e sono tre gli italiani che scenderanno in campo nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare. A New York alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma su Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto sempre nel singolo femminile anche l'esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l'ucraina Diana Jastremska. In campo maschile è atteso Federico Cina contro lo statunitense Alex Mikkelsen. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che inizierà il suo inseguimento verso il 25esimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon. Questa mattina si è svolto il warm-up con Marco Bezzecchi, che ha chiuso col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. Il ciclismo: sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa la maglia rossa è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e multiple abrasioni. Per Pogacar sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio,

0: il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 11 e 54 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato ora trasferito a L'Avana in una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto appreso è lucido e risponde alle domande dei medici. Era stato ricoverato la serata di venerdì in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. In un post sui social alla Di Battista ha scritto: ce la metterò tutta per tornare presto.
3: Una persona è morta e 5 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. L'ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per tracciare gli autori, al momento sconosciuti, scrive su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
4: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Jirong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro. Lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo il Ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 km a valle del lago Barriera, formatosi sul fiume. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale con la conseguente formazione di un nuovo lago Barriera.
3: I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino

0: Seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio, dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: Il no è vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine, con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no.
0: Il ciclismo. Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta, lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappa spagnola di cui era leader della classifica generale dopo una bruttissima caduta a 33 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato ora trasferito a L'Avana in una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto appreso è lucido e risponde alle domande dei medici. Era stato ricoverato la serata di venerdì in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. In un post sui social Di Battista ha scritto: ce la metterò tutta per tornare presto.
0: Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau nel nord della Svizzera vicino a Zurigo. L'ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori al momento sconosciuti, scrive su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
1: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Jirong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro, lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo il Ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 km a valle del lago Barriera formatosi sul fiume. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale con la conseguente formazione di un nuovo lago Barriera.
0: I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio, dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: Il no è vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine, con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no.
0: Il ciclismo. Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta, lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappa spagnola di cui era leader della classifica generale dopo una bruttissima caduta a 33 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: News. Bentrovati dalla redazione.
3: Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aro, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
2: Ce la metterò tutta per tornare con queste poche semplici parole. Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il trasferimento a L'Avana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa.
3: La Russia sta preparando attacchi massicci contro il settore energetico dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa russo, guidato da Belousov sul Telegram. Le forze armate russe stanno preparando degli attacchi massicci contro le installazioni del settore energetico ucraino in risposta agli attacchi continui del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia, si legge nella nota.
2: E di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all'Alpe Boscagna, nell'area dell'Alpe d'Evero, dove 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno a 00:30. Sul posto è stato attivato un importante dispositivo di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.
3: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'auto medica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata.
2: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'UE. Significa che 99.000 persone hanno votato no e 89.459 sì. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato da NTB. Dato l'esito che emerge alle urne, il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ossia fino al 2028.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e cinque feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 7 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aro, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per tracciare gli autori, al momento sconosciuti, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
2: Ce la metterò tutta per tornare, con queste poche semplici parole Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il trasferimento all'Havana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa.
3: La Russia sta preparando attacchi massicci contro il settore energetico dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa russo, guidato da Belousov sul Telegram. Le forze armate russe stanno preparando degli attacchi massicci contro le installazioni del settore energetico ucraino in risposta agli attacchi continui del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia, si legge nella nota.
2: E di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all'Alpe Boscagna, nell'area dell'Alpe d'Evero, dove 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno a 00:30. Sul posto è stato attivato un importante dispositivo di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.
3: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'auto medica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata.
2: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'UE. Significa che 99.000 persone hanno votato no e 89.459 sì. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato da NTB. Dato l'esito che emerge alle urne, il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ossia fino al 2028.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News. Ben trovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e cinque feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e che alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 17 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aro, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
2: Ce la metterò tutta per tornare con queste poche semplici parole. Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il trasferimento a L'Avana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa.
3: La Russia sta preparando attacchi massicci contro il settore energetico dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa russo, guidato da Belousov sul Telegram. Le forze armate russe stanno preparando degli attacchi massicci contro le installazioni del settore energetico ucraino in risposta agli attacchi continui del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia, si legge nella nota.
2: Ed un morto e un ferito in gravi condizioni, il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all'Alpe Boscagna, nell'area dell'Alpe d'Evero, dove 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno a 00:30. Sul posto è stato attivato un importante dispositivo di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.
3: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'auto medica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata.
2: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'UE. Significa che 99.000 persone hanno votato no e 89.459 sì. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato da NTB. Dato l'esito che emerge alle urne, il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ossia fino al 2028.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e cinque feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Meteo.
4: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aro, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
2: Ce la metterò tutta per tornare con queste poche semplici parole. Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il trasferimento all'Avana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa.
3: La Russia sta preparando attacchi massicci contro il settore energetico dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa russo, guidato da Belousov sul Telegram. Le forze armate russe stanno preparando degli attacchi massicci contro le installazioni del settore energetico ucraino in risposta agli attacchi continui del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia, si legge nella nota.
2: Ed un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all'Alpe Boscagna, nell'area dell'Alpe d'Evero, dove 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno a 00:30. Sul posto è stato attivato un importante dispositivo di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.
3: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'auto medica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata.
2: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'UE. Significa che 99.000 persone hanno votato no e 89.459 sì. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato da NTB. Dato l'esito che emerge alle urne, il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ossia fino al 2028.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Radio GR News.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e cinque feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 12 e 41 minuti.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aro, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per tracciare gli autori, al momento sconosciuti, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
4: Ce la metterò tutta per tornare, con queste poche semplici parole Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il trasferimento all'Havana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa.
5: La Russia sta preparando attacchi massicci contro il settore energetico dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa russo, guidato da Belousov sul Telegram. Le forze armate russe stanno preparando degli attacchi massicci contro le installazioni del settore energetico ucraino in risposta agli attacchi continui del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia, si legge nella nota.
4: E di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all'Alpe Boscagna, nell'area dell'Alpe d'Evero, dove 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno a 00:30. Sul posto è stato attivato un importante dispositivo di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.
5: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di Castellanza in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'auto medica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata.
4: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'UE. Significa che 99.000 persone hanno votato no e 89.459 sì. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato da NTB. Dato l'esito che emerge alle urne, il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ossia fino al 2028.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 51 minuti.
0: News.
8: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
2: L'Islanda respinge con un referendum.

0: 40%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
1: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Rapport perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Sentiamo Laura Supino.
2: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. I vertici RAI non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'eventuale causa. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere alcun elemento che possa suffragare una rimozione. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
1: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele è pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. I nostri microfoni, Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.
3: Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
1: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
4: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
5: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
1: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: News.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RÚV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
3: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
5: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
6: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
3: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13:07.
0: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
3: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Sentiamo Laura Supino.
7: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. I vertici RAI non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'eventuale causa. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere alcun elemento che possa suffragare una rimozione. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto per la nuova stagione di Report al Via l'8 novembre. Ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione e nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
3: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Ai nostri microfoni Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.
8: Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
3: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
5: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale,
6: la sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
3: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
3: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sinfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
5: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
6: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
3: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13. E 21 minuti.
0: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito ad Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
11: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
10: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
11: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
10: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici, a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
11: Veniamo in Italia. Tragedia all'Alpe d'Evero, nel Verbano Cusi Ossola. Un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna, nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori. Gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
10: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per intracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
1: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e cinque feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Meteo.
1: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
13: Bentrovati dalla redazione.
14: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come certificano i risultati definitivi al termine dello spoglio sulle schede. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Il fronte del sì ha raccolto invece il 47,2% delle preferenze. La premier islandese terrà una conferenza stampa alle 13 ora locale, alle 15 in Italia. Con lei parleranno alla stampa la ministra degli esteri e la collega all'istruzione e all'infanzia.
13: Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente in un ippodromo in Svizzera, dove era in corso un rave party. Una 22enne è morta e altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
14: La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Nella notte, intanto, un nuovo attacco a Kiev, incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo nel distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
13: E Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.
14: L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo con temperature ancora oltre le medie, soprattutto al centro-sud. Oggi sono attesi picchi oltre i 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. La fase stabile proseguirà anche nei primi giorni di settembre con un rapido break temporalesco atteso al nord mercoledì 2 settembre.
13: Il calcio, archiviate le gare del sabato, la Serie A si prepara a scendere nuovamente in campo. Oggi sono in programma altre 3 partite della seconda giornata. Alle 18:30 al Maradona va in scena lo scontro tra Napoli e Como, match che potrà già dare importanti informazioni riguardo alla lotta a Champions League. Alle 20:45 i campioni Italia in carica dell'Inter affrontano il Cagliari in trasferta, mentre in contemporanea Lazio e Genoa si sfideranno in un Olimpico che dovrebbe essere ancora povero di pubblico.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 35 minuti.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
3: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Rapporto perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
5: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
6: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
3: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
3: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
5: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale,
6: la sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
3: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13. E 45 minuti.
0: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
3: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e cinque feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Rapport perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Sentiamo Laura Supino.
7: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. I vertici RAI non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'eventuale causa. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere alcun elemento che possa suffragare una rimozione. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
3: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele è pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. I nostri microfoni, Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.
8: Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
3: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
5: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale,
6: la sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
3: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.

0: conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogačar, lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13 e 57 minuti.
2: News.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore

0: privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito ad Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
1: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
0: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
1: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in 2 dei 6 distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
0: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
1: Veniamo in Italia. Tragedia all'Alpe d'Evero, nel Verbano Cusi Ossola. Un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna, nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
0: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che, secondo la loro tutrice, sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori, su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 ed un minuto.
2: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito ad Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
1: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
0: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
1: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
0: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abulal Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
1: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi-Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
0: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 14 e 7 minuti.
2: Sport.
6: Bentrovati e buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato è ancora protagonista poche ore dalla chiusura. La Juventus è a un passo dal prestito di Pape Sarre del Tottenham. Sarà lui il rinforzo a centrocampo da regalare a Spalletti dopo il mancato arrivo di Kessié e problemi fisici di Thuram. Affare in definizione con le due parti che si preparano a formalizzare l'accordo. Operazione in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 30 milioni. Roma e Atalanta hanno definito invece il trasferimento di Martin Deron in giallorosso. Sarà lui a sostituire Elainawi che si prepara a trasferirsi a Lipsia. Ufficiale ritorno di Teate al Bologna. È calato questa mattina al sipario sul warm-up del Gran Premio d'Aragon, 13° appuntamento del mondiale di MotoGP. Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo precedendo lo spagnolo Pedro Acosta in sella alla KTM e l'altro iberico Marc Marquez, trionfatore ieri nella sprint race. Gestione per il leader della classifica mondiale, Jorge Martin, che ha chiuso il warm-up al 15° posto. Continuano invece le difficoltà per Bagnaia, che ha concluso al 17° posto, alle prese ancora una volta con una Ducati che fatica a essere gestita con efficacia. Si accendono le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Giornata inaugurale, quella di oggi, molto interessante, con due italiani in campo e l'esordio di Novak Djokovic. A rappresentare l'Italia c'è però Jasmine Paolini, impegnata contro la slovena Erjavec nel match d'apertura sul campo Louis Armstrong. Sul campo 17 giocherà invece Federico Cina, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano, classe 2007, ha superato le qualificazioni e se la vedrà col padrone di casa Mikkelsen. Ciclismo: Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa che stava dominando. Nella caduta di ieri Pogacar ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola, una frattura cervicale stabile a livello della vertebra C7 e abrasioni multiple. Da valutare i tempi di recupero e le possibilità per lo sloveno di riprendersi in tempo per i mondiali in Canada a fine settembre e gli europei che saranno nella sua Lubiana. Valentina Corvi è la nuova campionessa del mondo under 23 di cross country e completa una stagione semplicemente straordinaria. L'azzurra, grande favorita della vigilia, non ha tradito le attese davanti al pubblico di casa in Val di Sole, conquistando la maglia iridata al termine di una gara dominata ai mondiali di mountain bike. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Meteo. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 14. E 13 minuti.
2: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca dall'estero. Sarebbe italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. E ancora caccia al killer e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. Restano sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco mentre gli investigatori chiedono ai testimoni di consegnare foto e video della sparatoria.
8: Gli esteri. Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti alluvioni tra Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768 ed oltre 3.000 i dispersi. Tra loro anche 3 italiani per i quali proseguono le ricerche. Quasi 20.000 soccorritori sono al lavoro mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Dal Vaticano Papa Leone XIV ha pregato per le vittime e dispersi e dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello contro la violenza ad Haiti, chiedendo la liberazione immediata degli ostaggi e un impegno concreto per garantire la sicurezza della popolazione.
9: E un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
8: Resta pesante il bilancio del maltempo che ha colpito il nord Italia. A Cremona la tromba d'aria e la violenta grandinata hanno provocato 43 feriti, nessuno grave, mentre 12 famiglie sono state evacuate. Migliaia gli alberi abbattuti e circa 10.000 le auto danneggiate, colpiti anche il Duomo e la Torre Civica. La Lombardia chiederà l'estensione dello stato di emergenza. Mattarella ha espresso la sua vicinanza alla città mentre la premier Meloni segue l'evolversi della situazione. Oggi intanto l'emergenza caldo si attenua, restano 4 città da bollino rosso: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.
9: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, previsti oltre 25 milioni di spostamenti con traffico in aumento dalle località di villeggiatura verso le grandi città. Le maggiori criticità sono attese soprattutto sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Per agevolare i rientri stoppa la circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 e traffico sostenuto anche domani mattina.
8: Il calcio prosegue la seconda giornata di Serie A. Juventus e Milan restano a punteggio pieno. I bianconeri hanno battuto il Parma 2-0 con le reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners, mentre i rossoneri avevano superato con lo stesso risultato il Venezia. Pesante sconfitta invece per la Fiorentina, battuta 3-0 in casa dal Frosinone proprio nel giorno del centenario. Oggi alle 18:30 Napoli-Como. In serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani chiudono Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Viabilità.
4: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,60%. 62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Sport.
6: Bentrovati e buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato ancora protagonista poche ore dalla chiusura. La Juventus è a un passo dal prestito di Pape Sarr del Tottenham. Sarà lui il rinforzo a centrocampo da regalare a Spalletti dopo il mancato arrivo di Kessié e problemi fisici di Thuram. Affare in definizione con le due parti che si preparano a formalizzare l'accordo. Operazione in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 30 milioni. Roma e Atalanta hanno definito invece il trasferimento di Martin De Ron in giallorosso. Sarà lui a sostituire Elainawi, che si prepara a trasferirsi all'Ipsia. Ufficiale ritorno di Teate al Bologna. È calato questa mattina al sipario sul warm-up del Gran Premio d'Aragon, 13° appuntamento del mondiale di MotoGP. Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo precedendo lo spagnolo Pedro Acosta in sella alla KTM e l'altro iberico Marc Marquez, trionfatore ieri nella sprint race. Gestione per il leader della classifica mondiale, Jorge Martin, che ha chiuso il warm-up al 15° posto. Continuano invece le difficoltà per Bagnaia, che ha concluso al 17° posto, alle prese ancora una volta con una Ducati che fatica a essere gestita con efficacia. Si accendono le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Giornata inaugurale, quella di oggi, molto interessante, con due italiani in campo e l'esordio di Novak Djokovic. A rappresentare l'Italia c'è però Jasmine Paolini, impegnata contro la slovena Erjavec nel match d'apertura sul campo Louis Armstrong. Sul campo 17 giocherà invece Federico Cina, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano, classe 2007, ha superato le qualificazioni e se la vedrà col padrone di casa Mikkelsen. Ciclismo. Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa che stava dominando. Nella caduta di ieri Pogacar ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola, una frattura cervicale stabile a livello della vertebra C7 e abrasioni multiple. Da valutare i tempi di recupero e le possibilità per lo sloveno di riprendersi in tempo per i mondiali in Canada a fine settembre e gli europei che saranno nella sua Lubiana. Valentina Corvi è la nuova campionessa del mondo under 23 di cross country e completa una stagione semplicemente straordinaria. L'azzurra, grande favorita della vigilia, non ha tradito le attese davanti al pubblico di casa in Val di Sole, conquistando la maglia iridata al termine di una gara dominata ai mondiali di mountain bike. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14:31.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
14: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
15: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
14: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
16: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
17: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
14: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 14 e 39 minuti.
2: Sport.
6: Bentrovati e buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato ancora protagonista poche ore dalla chiusura. La Juventus è un passo dal prestito di Pape Sarre del Tottenham. Sarà lui il rinforzo a centrocampo da regalare a Spalletti dopo il mancato arrivo di Kessié e problemi fisici di Thuram. Affare in definizione con le due parti che si preparano a formalizzare l'accordo. Operazione in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 30 milioni. Roma e Atalanta hanno definito invece il trasferimento di Martin Deron in giallorosso. Sarà lui a sostituire Lainaui che si prepara a trasferirsi a Lipsia. Ufficiale ritorno di Teate al Bologna. È calato questa mattina al sipario sul warm-up del Gran Premio d'Aragon, 13° appuntamento del mondiale di MotoGP. Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo precedendo lo spagnolo Pedro Acosta in sella alla KTM e l'altro iberico Marc Marquez, trionfatore ieri nella sprint race. Gestione per il leader della classifica mondiale, Jorge Martin, che ha chiuso il warm-up al 15° posto. Continuano invece le difficoltà per Bagnaia, che ha concluso al 17° posto, alle prese ancora una volta con una Ducati che fatica a essere gestita con efficacia. Si accendono le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Giornata inaugurale, quella di oggi, molto interessante con due italiani in campo e l'esordio di Novak Djokovic. A rappresentare l'Italia c'è però Jasmine Paolini, impegnata contro la slovena Erjavec nel match d'apertura sul campo Louis Armstrong. Sul campo 17 giocherà invece Federico Cina, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano, classe 2007, ha superato le qualificazioni e se la vedrà col padrone di casa Mikkelsen. Ciclismo. Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa che stava dominando. Nella caduta di ieri Pogacar ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola, una frattura cervicale stabile a livello della vertebra C7 e abrasioni multiple. Da valutare i tempi di recupero e le possibilità per lo sloveno di riprendersi in tempo per i mondiali in Canada a fine settembre e gli europei che saranno nella sua Lubiana. Valentina Corvi è la nuova campionessa del mondo under 23 di cross country e completa una stagione semplicemente straordinaria. L'azzurra, grande favorita della vigilia, non ha tradito le attese davanti al pubblico di casa in Val di Sole, conquistando la maglia iridata al termine di una gara dominata ai mondiali di mountain bike. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai è consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 14:47.
2: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
1: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso l'Aarau Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
0: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
1: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei 6 distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
0: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abu al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
1: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero, nel Verbano Cusi-Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale all'ospedale di Novara. Due degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
0: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per intrecciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, -0,80%, e da Walmart, -0,90%.

0: 125 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora in iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Meteo. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sono le 14 e 56 minuti.
4: Sport. Bentrovati e buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato ancora protagonista poche ore dalla chiusura. La Juventus è un passo dal prestito di Papesarre del Tottenham. Sarà lui il rinforzo a centrocampo da regalare a Spalletti dopo il mancato arrivo di Kessié e problemi fisici di Thuram. Affare in definizione con le due parti che si preparano a formalizzare l'accordo. Operazione in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 30 milioni. Roma e Atalanta hanno definito invece il trasferimento di Martin Deron in giallorosso. Sarà lui a sostituire Lainaui, che si prepara a trasferirsi a Lipsia. Ufficiale ritorno di Teate al Bologna. È calato questa mattina al sipario sul warm-up del Gran Premio d'Aragon, 13° appuntamento del mondiale di MotoGP. Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo precedendo lo spagnolo Pedro Acosta in sella alla KTM e l'altro iberico Marc Marquez, trionfatore ieri nella sprint race. Gestione per il leader della classifica mondiale, Jorge Martin, che ha chiuso il warm-up al 15° posto. Continuano invece le difficoltà per Bagnaia, che ha concluso al 17° posto, alle prese ancora una volta con una Ducati che fatica a essere gestita con efficacia. Si accendono le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Giornata inaugurale, quella di oggi, molto interessante, con due italiani in campo e l'esordio di Novak Djokovic. A rappresentare l'Italia c'è però Jasmine Paolini, impegnata contro la slovena Erjavec nel match d'apertura.

0: apertura sul campo Louis Armstrong. Sul campo 17 giocherà invece Federico Cina, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà col padrone di casa Mikkelsen. Ciclismo. Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa che stava dominando. Nella caduta di ieri Pogacar ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola, una frattura cervicale stabile a livello della vertebra C7 e abrasioni multiple. Da valutare i tempi di recupero e le possibilità per lo sloveno di riprendersi in tempo per i mondiali in Canada a fine settembre e gli europei che saranno nella sua Lubiana. Valentina Corvi è la nuova campionessa del mondo under 23 di cross country e completa una stagione semplicemente straordinaria. L'azzurra, grande favorita della vigilia, non ha tradito le attese davanti al pubblico di casa in Val di Sole, conquistando la maglia iridata al termine di una gara dominata ai mondiali di mountain bike. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la cronaca dall'estero, grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
5: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore ancora in fuga con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
4: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Havana, dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
5: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
4: Il meteo, l'estate non molla la presa sull'Italia, l'anticiclone africano continuerà a garantire sole e temperature sopra la media anche all'inizio di settembre, con punte ancora vicine ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord, dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
5: Lo sport. Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Sette Bello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Meteo. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 7 minuti.
8: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca dall'estero, grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
5: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore ancora in fuga con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
4: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Avana, dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
5: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
4: Il meteo, l'estate non molla la presa sull'Italia, l'anticiclone africano continuerà a garantire sole e temperature sopra la media anche all'inizio di settembre, con punte ancora vicine ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord, dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
5: Lo sport. Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Sette Bello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
8: Meteo.
6: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: more vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 15 e 18 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca dall'estero: grave incidente in mare al largo di Cipro Nord. Un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime, ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona. Ancora da chiarire le cause del naufragio.
3: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla, mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore, ancora in fuga, con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
4: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Havana, dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
3: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
4: Il meteo: l'estate non molla la presa sull'Italia. L'anticiclone africano continuerà a garantire sole temperature sopra la media anche all'inizio di settembre, con punte ancora vicine ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord, dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi: subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
3: Lo sport. Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nel judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Settebello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 15 e 23 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca dall'estero, grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
3: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore ancora in fuga con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
4: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Avana dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
3: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
4: Il meteo, l'estate non molla la presa sull'Italia, l'anticiclone africano continuerà a garantire sole temperature sopra la media anche all'inizio di settembre con punte ancora vicine ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
3: Lo sport. Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Sette Bello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia più 6,18%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News.
9: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 15 e 33 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca dall'estero: grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime, ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
7: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla, mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore ancora in fuga, con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
8: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Avana, dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
7: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
8: Il meteo, l'estate non molla la presa sull'Italia, l'anticiclone africano continuerà a garantire sole e temperature sopra la media anche all'inizio di settembre, con punte ancora vicine ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord, dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
7: Lo sport. Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Settebello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
9: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
10: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 15 e 40 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca dall'estero, grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
7: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore ancora in fuga con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
8: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Avana, dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
7: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
8: Il meteo, l'estate non molla la presa sull'Italia, l'anticiclone africano continuerà a garantire sole e temperature sopra la media anche all'inizio di settembre, con punte ancora vicine ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord, dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
7: Lo sport. Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Settebello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
9: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
10: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca dall'estero: grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime, ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
2: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla, mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore ancora in fuga, con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
3: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Avana, dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
2: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice

0: Sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord, dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
1: Lo sport. Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Sette Bello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prysmian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia più 6,18%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana

0: intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News.
2: Sono le 16.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
4: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Ergovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
3: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
4: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in 2 dei 6 distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
3: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
4: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
3: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 5 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: È italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi la scorsa notte contro la folla riunita all'ippodromo di Schachen, dove erano presenti circa 3.500 persone. 5 feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è ancora caccia all'autore o agli autori dell'attacco e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. La Farnesina segue il caso mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica della sparatoria.
7: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Castellanza nel Varesotto. Un cittadino marocchino di 41 anni è stato trovato in fin di vita in un parcheggio raggiunto da diversi colpi di pistola. Inutili tentativi di rianimazione. Sull'omicidio indagano i carabinieri che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona. Tra le ipotesi al vaglio quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.
8: E dal Vaticano un nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
9: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
7: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768, mentre oltre 3.000 persone risultano ancora disperse. Tra loro anche tre italiani per i quali proseguono le ricerche coordinate dalla Farnesina. Quasi 20.000 uomini sono impegnati nei soccorsi, mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo essere rimasta sepolta per 60 ore.
8: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti previsti nell'intero weekend e traffico intenso soprattutto nel pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Intanto l'estate non molla la presa con l'anticiclone africano che porterà caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud anche all'inizio di settembre. Mercoledì breve parentesi temporalesca al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
7: Lo sport, MotoGP, protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia. Per il tennis scattano invece a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
2: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Ergovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
1: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
2: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli. Un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei 6 distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
1: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
2: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusio-Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale di Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
1: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 23 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi la scorsa notte contro la folla riunita all'ippodromo di Schachen, dove erano presenti circa 3.500 persone. 5 feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è ancora caccia all'autore o agli autori dell'attacco, e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica della sparatoria.
6: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Castellanza nel Varesotto. Un cittadino marocchino di 41 anni è stato trovato in fin di vita in un parcheggio, raggiunto da diversi colpi di pistola. Inutili tentativi di rianimazione. Sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.
7: E dal Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
8: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
6: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768, mentre oltre 3.000 persone risultano ancora disperse. Tra loro anche tre italiani, per i quali proseguono le ricerche coordinate dalla Farnesina. Quasi 20.000 uomini sono impegnati nei soccorsi, mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo essere rimasta sepolta per 60 ore.
7: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti previsti nell'intero weekend e traffico intenso soprattutto nel pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Intanto l'estate non molla la presa con l'anticiclone africano, che porterà caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud anche all'inizio di settembre. Mercoledì breve parentesi temporalesca al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
6: Lo sport: MotoGP, protagonisti ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia. Per il tennis scattano invece a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche politiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa 4.680 dollari e 4.590 dollari, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 33 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a L'Avana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
2: Un morto e cinque feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Ergovia sta cercando di ricostruire della dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
1: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
2: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
1: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
2: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusio-Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
1: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 41 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi la scorsa notte contro la folla riunita all'ippodromo di Schachen, dove erano presenti circa 3.500 persone. 5 feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è ancora caccia all'autore o agli autori dell'attacco, e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica della sparatoria.
6: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Castellanza, nel Varesotto. Un cittadino marocchino di 41 anni è stato trovato in fin di vita in un parcheggio, raggiunto da diversi colpi di pistola. Inutili tentativi di rianimazione. Sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.
7: E dal Vaticano, un nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
8: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
6: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768, mentre oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, tra loro anche 3 italiani per i quali proseguono le ricerche coordinate dalla Farnesina. Quasi 20.000 uomini sono impegnati nei soccorsi, mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo essere rimasta sepolta per 60 ore.
7: Domenica da Bollino Rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti previsti nell'intero weekend e traffico intenso soprattutto nel pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Intanto l'estate non molla la presa con l'anticiclone africano, che porterà caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud anche all'inizio di settembre. Mercoledì breve parentesi temporalesca al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
6: Lo sport: MotoGP, protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia. Per il tennis scattano invece a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: News.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
2: Un morto e cinque feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Ergovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
1: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
2: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli. Un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
1: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
2: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
1: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il

0: Vieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 17.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Sale ad almeno 7 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne e diretto in Turchia. Sono 237 le persone tratte in salvo, mentre 23 risultano ancora disperse e proseguono le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, la nave avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo essere stata investita da forti onde. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo.
6: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza molto alta, superiore all'82%. Il sì è prevalso soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle aree rurali si è imposta nettamente la difesa dell'autonomia nazionale, con particolare attenzione alla pesca, settore strategico per l'economia islandese.
7: E veniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 nell'abitazione in cui i due vivevano insieme a Colico, in provincia di Lecco. Secondo la prima ricostruzione, al culmine di una discussione, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. Il padre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
6: Cremona prova a tornare alla normalità dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata che hanno devastato la città. Protezione civile e vigili del fuoco lavorano senza sosta da 48 ore per rimuovere alberi e mettere in sicurezza edifici e tetti danneggiati. Resta di 43 feriti e 12 famiglie evacuate il bilancio dell'emergenza. Intanto si attenua il caldo con 4 città da bollino rosso, ma l'estate non finisce. Temperatura sopra la media anche a settembre e mercoledì nuovi temporali al nord.
7: Voltiamo pagina, rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari per le famiglie italiane. A pesare sono soprattutto carburanti, spese alimentari, bollette e ritorno a scuola. Secondo il Codacons, il controesodo costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Per libri e corredo scolastico la spesa può invece arrivare fino a 1.300 euro a studente, mentre aumentano anche le famiglie che scelgono discount e prodotti in offerta.
6: Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP, protagonista ad Aragon Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'aprile, partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
8: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 6 minuti.
1: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
9: Un morto e cinque feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Ergovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
7: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
9: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli. Un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
7: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
9: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. Due degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
10: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che, secondo la loro tutrice, sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori, su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per intracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
8: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17 e 18 minuti.
1: News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Sale ad almeno 7 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto in Turchia. Sono 237 le persone tratte in salvo, mentre 23 risultano ancora disperse. Proseguono le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, la nave avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo essere stata investita da forti onde. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo.
2: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza molto alta, superiore all'82%. Il sì ha prevalso soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle aree rurali si è imposta nettamente la difesa dell'autonomia nazionale, con particolare attenzione alla pesca, settore strategico per l'economia islandese.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 nell'abitazione in cui i due vivevano insieme a Colico in provincia di Lecco. Secondo la prima ricostruzione, al culmine di una discussione l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. Il padre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
2: Cremona prova a tornare alla normalità dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata che hanno devastato la città. Protezione civile e vigili del fuoco lavorano senza sosta da 48 ore per rimuovere alberi e mettere in sicurezza edifici e tetti danneggiati. Resta di 43 feriti e 12 famiglie evacuate il bilancio dell'emergenza. Intanto si attenua il caldo con 4 città da bollino rosso, ma l'estate non finisce. Temperatura sopra la media anche a settembre e mercoledì nuovi temporali al nord.
3: Voltiamo pagina, rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari per le famiglie italiane. A pesare sono soprattutto carburanti, spesa alimentare, bollette e ritorno a scuola. Secondo il Codacons, il controesodo costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Per libri e corredo scolastico la spesa può invece arrivare fino a 1.300 euro a studente, mentre a aumentano anche le famiglie che scelgono discount e prodotti in offerta.
2: Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP, protagonista ad Aragon Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
7: Un morto e cinque feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa tecno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Ergovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
6: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
7: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
6: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abu al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
7: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale di Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
6: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis, più 0,58%, ST Microelectronics, più 1,83%, Intesa San Paolo, più 0,38% e Nexi, più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia, più 6,18%, da IBM, più 1,32%, da Microsoft, più 4,52% e da Apple, più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche politiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa 4.680 dollari e 4.590 dollari, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale ad almeno 7 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne e diretto in Turchia. Sono 237 le persone tratte in salvo, mentre 23 risultano ancora disperse e proseguono le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, la nave avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo essere stata investita da forti onde. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo.
2: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza molto alta, superiore all'82%. Il sì ha prevalso soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle aree rurali si è imposta nettamente la difesa dell'autonomia nazionale, con particolare attenzione alla pesca, settore strategico per l'economia islandese.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 nell'abitazione in cui i due vivevano insieme a Colico, in provincia di Lecco. Secondo la prima ricostruzione, al culmine di una discussione, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. Il padre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
2: Cremona prova a tornare alla normalità dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata che hanno devastato la città. Protezione civile e vigili del fuoco lavorano senza sosta da 48 ore per rimuovere alberi e mettere in sicurezza edifici e tetti danneggiati. Resta di 43 feriti e 12 famiglie evacuate il bilancio dell'emergenza. Intanto si attenua il caldo con 4 città da bollino rosso, ma l'estate non finisce. Temperatura sopra la media anche a settembre e mercoledì nuovi temporali al nord.
3: Voltiamo pagina. Rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari per le famiglie italiane. A pesare sono soprattutto carburanti, spese alimentari, bollette e ritorno a scuola. Secondo il Codacons, il controesodo costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Per libri e corredo scolastico la spesa può invece arrivare fino a 1.300 euro a studente, mentre aumentano anche le famiglie che scelgono discount e prodotti in offerta.
2: Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP, protagonista ad Aragon Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprile, partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
8: Meteo.
4: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 41 minuti.
13: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a L'Avana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
7: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Ergovia sta cercando di ricostruire della dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
6: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
7: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
6: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro secondo l'IDF Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
7: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusio-Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale di Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
6: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
4: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità.
5: In Puglia sulla statale 7 ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42,200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, posta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 17 e 53 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Sale ad almeno 7 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne e diretto in Turchia. Sono 237 le persone tratte in salvo, mentre 23 risultano ancora disperse e proseguono le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, la nave avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo essere stata investita da forti onde. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza molto alta, superiore all'82%. Il sì

0: aggressione l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. Il padre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
1: Cremona prova a tornare alla normalità dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata che hanno devastato la città. Protezione civile e vigili del fuoco lavorano senza sosta da 48 ore per rimuovere alberi e mettere in sicurezza edifici e tetti danneggiati. Resta di 43 feriti e 12 famiglie evacuate il bilancio dell'emergenza. Intanto si attenua il caldo con 4 città da bollino rosso, ma l'estate non finisce. Temperatura sopra la media anche a settembre e mercoledì nuovi temporali al nord.
0: Voltiamo pagina, rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari per le famiglie italiane. A pesare sono soprattutto carburanti, spese alimentari, bollette e ritorno a scuola. Secondo il Codacons, il controesodo costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Per libri e corredo scolastico la spesa può invece arrivare fino a 1.300 euro a studente, mentre aumentano anche le famiglie che scelgono discount e prodotti in offerta.
1: Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP, protagonista ad Aragon Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'aprile ha partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17:58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prysmian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,60%.

0: 2%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
3: News.
5: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
6: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
5: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito un'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
6: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei 6 distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
5: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abu al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
6: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Far Novarese.
5: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
7: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
8: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 18 e 9 minuti.
3: Sport.
9: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga in sella alla Ducati Factory davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi, che aveva preso il via dalla pole position. Quarto Alex Marquez, poi Martin Aldeguer e Di Gianantonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. Quindi Raul Fernandez, Morbidelli e Raz Katleoglu. Grazie al successo nel tredicesimo appuntamento ridato, ora sono solo 19 punti che separano il vincitore dal pilota spagnolo di Aprilia, con Bezzecchi ancora pienamente in gioco a quota 232. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Il calcio, un gol di Nico Gonzalez e uno di Coop Miners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite nel tardo pomeriggio. Sassuolo-Torino è terminata 2-1. Flop della Fiorentina, che perde 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como alle 18.30, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Intanto Giampiero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce di domani alle 18.30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Via del Mare, commentando anche l'arrivo di Martin De Ron.
10: Allora, De Ron è una cosa nata velocemente, 24-48 ore. Lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta, che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche hanno, anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere.
9: A chiudere la seconda giornata, Atalanta-Bologna alle 20.45. Si accendono invece le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Subito in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Tra gli uomini sul campo 17 giocherà invece Federico Cina al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con il padrone di casa Mikkelsen. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo. L'Italia maschile di pallavolo di coach Vincenzo Fanizza chiude la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo al collo, arrivata dopo una finalina lunga 5 set vinta contro la Turchia. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
7: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
8: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau, in Svizzera. 5 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre prosegue la caccia all'autore o agli autori dell'attacco, con il supporto anche della polizia tedesca. Movente e dinamica restano da chiarire, la Farnesina assiste la famiglia della vittima, il ministro degli esteri svizzero Cassis ha espresso le condoglianze al governo italiano.
2: Nuovo tentativo diplomatico per riaprire negoziati sulla guerra in Ucraina. Il direttore della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a 3 tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Kiev è stata informata dell'iniziativa, mentre da Mosca non è arrivata per ora un'apertura. Sul terreno intanto continuano i combattimenti con nuovi attacchi russi e Mosca che annuncia raid massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine.
3: E dal Vaticano, appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
4: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
2: Domenica da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend e traffico intenso sulle principali autostrade. Secondo il Codacons, il rientro costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto sul gasolio. Intanto l'estate continua con caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporali al nord, poi torneranno sole ed alte temperature.
3: La cronaca: un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
2: E siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di Marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 24 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga in sella alla Ducati Factory davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi, che aveva preso il via dalla pole position. Quarto Alex Marquez, poi Martin Aldeguer e Di Gianantonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. Quindi Raul Fernandez, Morbidelli e Raz Katleoglu. Grazie al successo nel tredicesimo appuntamento ridato, ora sono solo 19 punti che separano il vincitore dal pilota spagnolo di Aprilia, con Bezzecchi ancora pienamente in gioco a quota 232. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Il calcio, un gol di Nico Gonzalez e uno di Coop Miners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite nel tardo pomeriggio. Sassuolo-Torino è terminata 2-1. Flop della Fiorentina, che perde 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Comodo alle 18.30, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Intanto Giampiero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce di domani alle 18.30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Via del Mare, commentando anche l'arrivo di Martin De Ron.
7: Allora, De Ron è una cosa nata velocemente, 24-48 ore. Lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta, che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche hanno, anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere.
2: A chiudere la seconda giornata, Atalanta-Bologna alle 20.45. Si accendono invece le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Subito in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Tra gli uomini, sul campo 17, giocherà invece Federico Cina al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con il padrone di casa Mikkelsen. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo. L'Italia maschile di pallavolo di coach Vincenzo Fanizza chiude la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo al collo, arrivata dopo una finalina lunga 5-7 vinta contro la Turchia. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prysmian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18 e 33 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a finestre aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: News. Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
14: Un morto e cinque feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
13: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito un'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
14: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
13: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abu al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
14: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi Ossola. Un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Far Novarese.
13: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 40 e 200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 41 minuti.
11: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga in sella alla Ducati Factory davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi, che aveva preso il via dalla pole position. Quarto Alex Marquez, poi Martin Aldeguer e Di Gian Antonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. Quindi Raul Fernandez, Morbidelli e Raz Katleoglu. Grazie al successo nel 13° appuntamento ridato, ora sono solo 19 punti che separano il vincitore dal pilota spagnolo di Aprilia, con Bezzecchi ancora pienamente in gioco a quota 232. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Il calcio, un gol di Nico Gonzalez e uno di Coop Miners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre 3 partite nel tardo pomeriggio. Sassuolo-Torino è terminata 2-1. Flop della Fiorentina, che perde 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como alle 18.30, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Intanto Giampiero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce di domani alle 18.30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Via del Mare, commentando anche l'arrivo di Martin De Ron.
7: Allora, De Ron è una cosa nata velocemente, 24-48 ore. Lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta, che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche hanno, anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere.
2: A chiudere la seconda giornata, Atalanta-Bologna alle 20.45. Si accendono invece le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Subito in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Tra gli uomini sul campo 17 giocherà invece Federico Cina al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con il padrone di casa Mikkelsen. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo. L'Italia maschile di pallavolo di coach Vincenzo Fanizza chiude la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo al collo, arrivata dopo una finalina lunga 5-7 vinta contro la Turchia. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
11: Meteo.
5: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42.200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
11: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 18 e 52 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga in sella alla Ducati Factory davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi, che aveva preso il via dalla pole position. Quarto Alex Marquez, poi Martin Aldeguer e Di Gianantonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. Quindi Raul Fernandez, Morbidelli e Raz Katleoglu. Grazie al successo nel tredicesimo appuntamento ridato, ora sono solo 19 punti che separano il vincitore dal pilota spagnolo di Aprilia, con Bezzecchi ancora pienamente in gioco a quota 232. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Il calcio, un gol di Nico Gonzalez e uno di Coop Miners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite nel tardo pomeriggio. Sassuolo-Torino è terminata 2-1. Flop della Fiorentina, che perde 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como alle 18.30, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Intanto Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce di domani alle 18.30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Via del Mare, commentando anche l'arrivo di Martin De Ron.
3: Allora, De Ron è una cosa nata velocemente, 24-48 ore. Lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta, che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche hanno, anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere.
2: A chiudere la seconda giornata, Atalanta-Bologna alle 20.45. Si accendono invece le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Subito in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Tra gli uomini, sul campo 17, giocherà invece Federico Cina al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con il padrone di casa Mikkelsen. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo. L'Italia maschile di

0: Del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 18 e 57 minuti.
2: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau, in Svizzera. 5 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre prosegue la caccia all'autore o agli autori dell'attacco, con il supporto anche della polizia tedesca. Movente e dinamica restano da chiarire, la Farnesina assiste la famiglia della vittima, il ministro degli esteri svizzero Cassis ha espresso le condoglianze al governo italiano.
4: Nuovo tentativo diplomatico per riaprire negoziati sulla guerra in Ucraina. Il direttore della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Kiev è stata informata dell'iniziativa, mentre da Mosca non è arrivata per ora un'apertura. Sul terreno intanto continuano i combattimenti con nuovi attacchi russi e Mosca che annuncia raid massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine.
5: E dal Vaticano, appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
6: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
4: Domenica da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend e traffico intenso sulle principali autostrade. Secondo il Codacons, il rientro costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto sul gasolio. Intanto l'estate continua con caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporali al nord, poi torneranno sole ed alte temperature.
5: La cronaca: un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave, una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
4: E siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di

0: Pecco Bagnaia.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: GR News.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio GR News.
4: Sono le 19 ed un minuto.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau in Svizzera, italiani anche due dei cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. È ancora a caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
0: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
1: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite, nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
0: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frostadottir ha rassicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
1: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
0: Siamo allo sport. Italia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team, battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria alla tie-break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
1: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19:06.
2: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. C'è da metterlo tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
8: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale, dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
7: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito un'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
8: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
7: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
8: Veniamo in Italia. Tragedia all'Alpe d'Evero, nel Verbano Cusi Ossola. Un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna, nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori. Gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti allo ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Far Novarese.
7: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che, secondo la loro tutrice, sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori, su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro. Si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau in Svizzera, italiani anche due dei cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. È ancora a caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
2: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
3: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite, nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
2: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frostadottir ha assicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
3: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
2: Siamo allo sport. Italia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team, battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria al tie-break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
3: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. C'è da metterlo tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
7: Un morto e cinque feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze esatte dell'attacco.
6: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
7: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
6: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
7: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusio-Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Far Novarese.
6: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221 e 500 e chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 e 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 e 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo -4,23%, di Eni -5,32% e di Prismian -0,48%, mentre a crescere sono Stellantis +0,58%, ST Microelectronics +1,83%, Intesa San Paolo +0,38% e Nexi +4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia +6,18%, da IBM +1,32%, da Microsoft +4,52% e da Apple +1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney -0,80% e da Walmart -0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW +5,93% e di Mercedes-Benz +3,04% e il calo invece di Deutsche Telekom -2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 33 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon fine mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che dal 4 all'8 settembre si svolge a Gonzaga, in provincia di Mantova, l'annuale Fiera Millenaria. È una delle manifestazioni più antiche e longeve in ambito agricolo e agroalimentare. Le sue origini risalgono addirittura al 1490 e a distanza di secoli la manifestazione continua a costituire un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio mantovano e lombardo, con particolare riferimento al tema della sostenibilità. L'edizione 2026 della fiera prevede tra l'altro un grande ritorno, la riproposizione, nella giornata dell'8 settembre, dell'antico corteo storico. La rievocazione avrà come protagonista Francesco II Gonzaga e la moglie Isabella d'Este, i quali verranno seguiti da tutta la corte, dai soldati, dai cavalieri e dalle dame, dagli ecclesiastici, così come da molossi, levrieri, falchi e cavalli. Ci spostiamo adesso nel Parmense, e precisamente a Langhirano, dove dal 4 al 6 settembre è in programma il Festival del Prosciutto. Una grande festa per conoscere e degustare il prosciutto di Parma e apprezzare le bellezze culturali e naturalistiche dei luoghi d'origine. Il calendario è ricco di appuntamenti all'insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Tra essi spicca lo spazio dedicato a Finestre Aperte, un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Un momento in cui i produttori apriranno le porte dei loro prosciuttifici per guidare i visitatori alla scoperta dei segreti del ciclo di lavorazione, respirando i profumi delle cattedrali del prosciutto di Parma. Concludiamo l'incontro di oggi suggerendo agli appassionati di enologia di fare una visita a Greve di Chianti, dove dal 10 al 13 settembre si organizza la 54esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Saranno presenti 64 produttori provenienti da tutto il territorio del Chianti. La manifestazione prevede anche numerosi eventi collaterali artistici e culturali, come mostre e concerti. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
7: Buonasera dalla redazione.
3: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau in Svizzera, italiani anche due dei cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, è ancora a caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
7: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
3: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
7: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frostadottir ha rassicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
3: Domenica da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
2: Siamo allo sport. Italia è ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria al tie break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
3: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 40 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. C'è da metterlo tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
7: Un morto e cinque feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari nel movente né le circostanze esatte dell'attacco.
6: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito un'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni sanzioni contro Kiev. Sul fronte diplomatico, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
7: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato, i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei sei distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
6: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza due operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
7: Veniamo in Italia. Tragedia all'Alpe d'Evero, nel Verbano Cusi Ossola. Un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna, nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Far Novarese.
6: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa, dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che, secondo la loro tutrice, sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori, su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, il settore in cui l'effetto del rincaro dei carburanti è stato complessivamente più alto coincide con quello del trasporto aereo, seguito da quello marittimo. A seguire vengono poi i prodotti alimentari, a cominciare dalla frutta e verdura, dal momento che il carburante entra in numerosi passaggi, e cioè gasolio agricolo, produzione agricola, raccolta, alta, trasporto, trasformazione industriale, trasporto al centro distributivo, trasporto al supermercato e consegna. Tra l'altro, sottolinea l'Unione Consumatori, i prodotti alimentari hanno un peso enorme nel paniere delle famiglie, ossia quello più alto tra le 13 divisioni di spesa, dato che rappresentano oltre il 17,2% della spesa di una famiglia media. In generale, i carburanti, specie il gasolio, costituiscono un costo di distribuzione per quasi tutte le merci lungo tutta la filiera, oltre che un costo anche per chiunque viaggi per lavoro, si pensi a un elettricista o a un idraulico. Pertanto si tratta di rincari che prima o poi vengono trasferiti sui prezzi finali per i consumatori, con una tempistica e un'incidenza molto variabile, a seconda dell'incremento, del tipo di prodotto, di quanto il carburante incida sul costo di produzione, si pensi al gasolio utilizzato dai pescatori o nelle serre dagli agricoltori, e di quanto il trasporto incida sul costo finale. Secondo il Financial Times, i grandi investitori starebbero spostando i loro capitali dai titoli di Stato francesi verso quelli italiani, rivoluzionando così una tendenza che sui mercati del debito europeo pareva ormai consolidata da anni. Infatti, in questi ultimissimi mesi, il rendimento del BTP decennale è rimasto inferiore a quello francese, segno che gli investitori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il prestigioso quotidiano londinese si tratta di un cambiamento profondo nella percezione del rischio dei due paesi. In altre parole, la Francia starebbe sostanzialmente sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, proprio mentre si prepara a difficili negoziati sul bilancio e alle elezioni presidenziali il prossimo anno. A cambiare il giudizio su Roma, osserva il Financial Times, avrebbero concorso il rigore sui conti e una fase insolitamente lunga di stabilità politica. Stando a quanto riferito nell'ultimo approfondimento della Banca d'Italia sul tema dei pagamenti contactless, risultano in forte aumento i pagamenti effettuati con le carte nei negozi e nei punti vendita, mentre il loro inserimento nel terminale POS è divenuto ormai poco frequente. In particolare, la modalità senza contatto nel 2025 ha raggiunto l'88% sul totale dei pagamenti avvenuti tramite POS, mentre superavano di poco il 50% nel 2021. Tra il 2018 e il 2025 l'utilizzo dei pagamenti digitali alternativi al contante ha visto tuttavia un forte incremento e il numero complessivo di operazioni è più che raddoppiato, superando i 16 miliardi di transazioni. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19:52.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera, italiani anche 2 dei 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. È ancora a caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
2: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
3: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite, nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
2: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frostadottir ha rassicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
3: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
2: Siamo allo sport. Italia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team, battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria alla tie-break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
3: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.

0: Tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 57 minuti.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 21 al 28 agosto ha registrato una perdita dello 0,76%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 4,23%, di Eni, meno 5,32% e di Prismian, meno 0,48%, mentre a crescere sono Stellantis più 0,58%, ST Microelectronics più 1,83%, Intesa San Paolo più 0,38% e Nexi più 4,94%. Piuttosto positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,55%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Nvidia più 6,18%, da IBM più 1,32%, da Microsoft più 4,52% e da Apple più 1,62%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Disney, meno 0,80%, e da Walmart, meno 0,90%. Buono anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la sua settimana totalizzando un guadagno dell'1,50%. Tra i titoli trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di BMW, più 5,93%, e di Mercedes-Benz, più 3,04%, e il calo invece di Deutsche Telekom, meno 2,64%. In buona ripresa anche l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo dello 0,62%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in perdita dell'1,64%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno dell'1,20%. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $82 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 5,24%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $87, diminuendo del 5,55% rispetto alla quotazione dello scorso 21 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una forte volatilità e una tendenza rialzista spinta dalle pesanti tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo è infatti passato dai circa 66,26 euro a megawattora iniziali ai 69,28 di venerdì 28 agosto, facendo così registrare un incremento settimanale del 4,77%. Passiamo ora alla quotazione dell'oro all'oncia, che si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa $4,680 e $4,590, registrando complessivamente un lieve calo dell'1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni

0: Di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Sono le 20 ed un minuto.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 28 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezione fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime altopressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezione fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezione fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezione fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Bad News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezione fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 17 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: e 26 minuti.
1: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:40.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.